Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su Van Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto. Questa è Flight Controller.

0: ascoltato un bellissimo disco viaggio qui su One Dance. Era Fly Controller, Fabietto Cattaneo.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.
4: Greetings loved ones, let's take a journey.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. Disco Fever.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: PM.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Kiss 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

fissa quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System. Questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: Destroy erano gli Steam System qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: OneDance. Qui suona la storia.

0: suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever sitting.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi. Tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo. My Dimension. My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Shabu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 5:58.

venerdì 29 di maggio, eccoci qui, ciao a tutti, pronti e puntuali, ultima puntata della settimana con la storia della dance, insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, pronti, ci aspetta un ponte, la prossima settimana ci sarà il 2 giugno, però io vi ricordo che noi saremo comunque sempre qui, in diretta, staccanovisti della radiofonia, il primo di oggi, beh, una bella chicca, di Fanny, si chiama Sing Song.

se non esce più, potevamo inserirlo anche nel nostro spazio Kika of the Day. Era molto famoso nel 99, certo, c'era talmente tanta musica dance che questo non dico che passò inosservato rispetto agli altri, ma confronto agli Eif, il Gigi D'Agostino, Prezioso con Tell Me Why, eccetera eccetera eccetera, non è stata sicuramente una super hit, ma la ricordiamo molto volentieri, anche se, scusate, la domanda è questa: ma se passiamo la stessa musica che passano tutti, ma che storia della dance siamo? Invece vi facciamo sentire anche e soprattutto le chicche. Certo, non possiamo fare a meno di ascoltare quei brani che sono rimasti nel cuore di tutti, come il prossimo dei Network.

arrivo al numero 16 della classifica italiana, questa meraviglia dei Dublins, la parte cantata da Vivian B e quella rappata invece era Jeffrey J, che poi diventò la voce degli Eiffel 65, tutto fatto negli studi torinesi della Bliss Corporation. Ci tengo a salutare il grande Massimo Gabutti, che ogni tanto ascolta la storia della dance, perché insomma magari lì a Torino o basta da qualche parte, insomma, ci siamo anche noi. Sono certo che tanti ci ascoltano, anzi saluto tutti gli amici di Torino. Stavo dicendo, arrivò al numero 16 della classifica italiana il 16 marzo del 1994. Al numero 1 in quel marzo, vabbè, c'era incontrastata The Rhythm of the Night di Corona, poi gli Auto Brothers con Pass the Toilet Paper. Numero 2, al 3 Parache con Animal Action, al 4 Cappella con Move On Baby, e appunto al 16° posto arrivavano poi da Bliss con Let Me Be. Non sono stato a leggerla tutta, un'altra Let Me Be, si chiamava anche così il disco di Talisa.

di Stefano Secchi, veramente una regina della dance, ma tra il 94 e il 95 ha fatto uscire delle perle veramente incontaminate. I Found Love 1994, tra l'altro inserita anche in Gum Gum Compilation, che io custodisco a casa in una teca di cristallo. Poi arrivò Let Me Be e poi Burning Up, sempre dal 95. Te la ricordi questa? Questa è tanta roba, eh? È un po' un disco Joestar, ma ti dà delle belle soddisfazioni, eh? Io farei entrare il Punji Ball. Ci sa, ci sa. Alza, va. Io alla mente sto ritornando veramente a quando c'erano le giostre. Avevo 15-16 anni. Ma che meraviglia. Anzi no, nel 95 ne avevo 14. Sapete che avevo la chiave per guidare l'autoscontro? Cioè, io ero quello che metteva a posto le autoscontro.

Bella, mi piace. Sa musica Joestar degli anni 90 era quella che poi andava per la maggiore in radio. Certo, è vero che c'erano anche gli Oasis, eh. Attenzione, no, se no sembra che era tutta. Ma questa ci è rimasta nel cuore come la prossima. Qui andiamo leggermente più avanti dagli studi della Media Records. Mario Più con Sexy Rhythm.

Un bellissimo disco di Mario Più cantato da Moore, si chiama Sex Freedom. Andate a guardarvi tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. Quella con Mario Più è stata una delle più interessanti, perché poi lui ha switchato, è stato un grande nella musica techno, trance e progressive, ma anche in quella dance grazie al progetto Moore e anche grazie a questa Sex Freedom. Un altro che ha fatto sia progressive che dance è il maestro Gigi Dug. Arriva una sua chicca che si chiama Stars. We'll be right back.

Mi ricordo come se fosse ieri, anche perché era ieri. Ho riaperto l'Amour Toujours in vinile, l'album di Gigi D'Agostino, e nella prima parte, dove c'erano le canzoni un po' più radiofoniche, si chiamava Chanson

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

rapperizzavano un disco dei Bee Gees nel 1995, sono esplosi in tutto il mondo gli N-Trance. La voce, o meglio il rapper, era Riccardo Da Force, famosissimo. Poi ripresero anche Rod Stewart con Die Think I'm Sexy e fecero anche un pezzo che non sentiamo da un po', era Electronic Pleasure nel 1996. Ma sostanzialmente gli N-Trance facevano cover, così come tanti facevano nella prima metà degli anni 90. E adesso, signore e signori, andiamo al 2009, anno in cui uscì l'Ala Song di Bob Sinclair. Anche lui riprendeva la Sugar Hill Gang con Rapper's Delight e ce l'ascoltiamo. Alzate come non mai, arriva l'Ala.

0: Chicago Rappers Delight, tra l'altro la Sugar Hill Gang, che è proprio presente come artista, hanno rireppato, se così si può dire, il disco di Bob Sinclair, Lala Song, che è entrato di diritto nella storia della dance. Sugar Hill Gang, Rappers Delight, uno dei più grandi successi del 1979, e allora, dato che quest'anno ci siamo aperti agli anni 70-80, proprio da quel 79 ci ascoltiamo Boogie Wonderland.
1: La storia della dance, disco 80.

non solo nel 79 ma anche nel 1980, risultando essere una super hit di quei due anni, ma poi insomma tuttora è rimasta incassonata nel cuore e nella mente di tantissimi. Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland, presente anche in un sacco di film. Io mi ricordo in Quasi Amici, quel film straordinario in cui Omar Sy comincia a ballare Boogie Wonderland subito dopo il concerto di musica classica che aveva fatto a tutti due palle, così lui mette Boogie Wonderland e lì si scatena un po' la pista. Poi anche contenuto in Madagascar, non so se vi ricordate di quel cartone, ma sì, perché ne abbiamo parlato quando poi parlavamo di I Like to Move It, The Real Surreal. Adesso sempre con queste atmosfere funky anni 70, FBI con Feel It.

0: Giulio Italiano direttamente da Bergamo. Questo è un pezzo straordinario, il mio preferito degli FBI Project. Era Feel It nella storia della dance.
1: Sei su One Dance.

uscita nel 1995, The Sun and the Moon. Il progetto era quello di Marvelous Melodicus, quattro uomini italiani: Lapris, Giordano Trivellato, grandissimo, Giuliano Sacchetto e Mario Riboldi. Hanno fatto tre hit, la prima risale al 94, Single, poi questa The Sun and the Moon, ecco, chiedo scusa, anche questa uscì nel 1994 e subito dopo, poi nel 95, arrivò Over the Rainbow, che aveva i BPM altissimi. Ne abbiamo ascoltato recentemente anche un pezzo qui nella storia della dance. The Sun and the Moon, il sole e la luna, e alla luna è dedicata la prossima meraviglia di Roland Brandt.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:59.
2: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: E allora adesso balliamo con Up and Down.
4: Up and Down.
3: Billy.
4: Up and Down.
3: Sì.
4: Che in italiano vuol dire
3: su e giù.
4: Sarà una canzone che parlerà di cosa? Dell'euro?
3: No.
4: Dell'euro, non lo so, della...
3: Perché va su e giù?
4: Non lo so. Allora, Up and Down.
3: Billy Moore.
4: Sentiamo, Billy Moore.

bacio. Billy Moore, o meglio colui che interpretava il personaggio, la drag queen Billy Moore, la voce era quella di John Biancale, era in live al Festival Bar del 2000 nel nostro momento live. Ogni giorno qui nella storia della dance si ritorna indietro di 2 anni al 1998 con i Blackwood e Peace.

come My Love For You e questa Peace. Ah, e poi dimenticavo anche Friday Night, che abbiamo ascoltato proprio la scorsa settimana qui nella storia della dance. Dietro questo progetto si celavano Tony Verde, Marasha, Robert Armani e Sandro Muru. La voce era quella di Taborah Adams, anche se c'è da dire, a parte insomma i loro successi che ho citato poc'anzi, che il progetto Blackwood nasce come progetto house. Il primo disco uscì nel 1992 e si chiama I Feel You. Senti un po' qui.

completamente diverso da Peace, Ride on the Rhythm e tutti gli altri. Sentite come trapela il fatto che si era nel 1992, proprio i suoni. Bella storia. Queste sono le chicche della storia della dance, che vi ricordo non è una semplice trasmissione radiofonica, ma una materia e va studiata. Adesso ci faccio la maglietta. E adesso, dopo questa I Feel You, rimaniamo sempre houseggianti. 1996, anche questo progetto tutto italiano, Living Joy, i fratelli Visnadi, Follow the Rules.

0: Arrivo subito dopo Don't Stop Moving, bellissima Follow the Rules, signore e signori, Living Joy, come detto poc'anzi, i fratelli Visnadi, questo è un pezzo, io lo adoro veramente dal profondo del cuore. Inverno 1996-97, lì a cavallo c'erano dei dischi meravigliosi degli anni 90. Il prossimo ce l'ascoltiamo, arriva un DJ, il grande Franco.
1: Carmine!
0: Franco Moiraghi, no scusa Gianluca, è Franco Moiraghi.
1: Carmine!
0: Non è Carmine. Non è Carmine Moiraghi, è Franco.
1: Carmine.
2: No. Carmine.
0: Dai, ma non ce l'hai Franco?
1: Franco.
0: Oh, vedi che ce l'hai Franco?
1: Franco.
0: Ci ascoltiamo, Feel My Body.

0: Franco.
1: E proprio lui è Franco Moiraghi.
0: Franco.
1: Dal 1995.
0: Franco.
1: Con la sua Feel My Body.
0: Franco.
1: La voce era quella di Amnesia.
0: Franco.
1: Jean-Luc, ma l'hai finita o no? Ma io non so più come fare.
0: Franco.
1: Questo è un disco veramente che ti fa viaggiare.
0: Franco.
1: Continuiamo così, adesso vengo di là, Jean-Luc.
0: Franco.
1: Arrivano gli Smoke City e il cantante si chiamava
0: Franco.
1: Non è vero perché è una donna, Miss Gorgeous, il remix del 97.

0: due super hit dal 1997, prima Smoke City con Miss Gorgeous, adesso i Prodigy, mamma mia, con Brief. Nella storia della dance hanno rivoluzionato il mercato della musica in generale, il loro album The Fat of the Land, dentro c'erano Firestarter, Brief e Smack My Beach Up, oltre a tutte le altre. Suona il campanello, ho un po' di paura, come hanno fatto a cantare Brief dei Prodigy gli ascoltatori? Questo non si sa, fatto sta che quando suona il campanello abbiamo beccato qualcuno. Chi è? Ma chi è? Ma cos'è?
1: Non ci credo.
0: Sì, quando è stata? Ok, perfetto.

Questo pezzo si chiama Ultimo Imperio, arrivò al numero 2 della classifica italiana il 20 ottobre del 1990 e se vi leggo le prime 5 veramente è un outsider Ultimo Imperio, perché al numero 1 c'era Scandalo di Gianna Nannini, al numero 2 questo pezzo che avete appena ascoltato, al 3 Francesco Baccini con Le Donne di Modena, numero 4 George Michael con Praying for Time e al 5 Baccini di nuovo lui e I Ladri di Biciclette con Sotto Questo Sole. Quindi questo discone viaggio si è inserito tra la musica italiana, ma d'altronde il 1990 era un anno molto interessante soprattutto per le sperimentazioni che poi avrebbero creato la musica Eurodance due anni più avanti con gli Snap e la loro Rhythm is a Dancer. Adesso Negro Khan, la versione di Gigi Dug.

0: fatto salire Lenzo Salvi, la versione Psycho di Gigi Dug, che si chiama proprio Psycho perché appunto ti dà quell'effetto che ti intontisce leggermente. Erano i Negro Khan con Cadavez nella storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyAward.it. MyAward.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati. Ti fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: One Dance. Qui suona la storia.

Entrano a te con Free, mamma mia. E poi a ottobre arrivò un disco che era destinato a vendere milioni e milioni di copie. Sì, è un po' stupidino. Sì, ha fatto storcere il naso a un sacco di persone. Fatto sta che ha fatto la storia. Acqua con Barbie Girl.

0: arrivò alla fine dell'estate del 1997, come ho detto poc'anzi, era destinata a vendere milioni di copie in tutto il mondo. Arrivò al numero uno in più di 30 paesi in tutto il pianeta. Non a caso di Barbie Girl esistono versioni in tutte le lingue. Che ne so, quella in cinese, l'avete mai sentita? Bayashi. Vabbè, siamo andati a prendere tutte le versioni ricantate di Barbie Girl. Comunque quella cinese è terribile, eh? Vi facciamo sentire anche quella spagnola, vai.
1: Hola, Barbie.
0: Hola, Barbie. Hola.
2: Vale, Ken.
0: Hola, Ken. Hola, Barbie, che pasa? Che pasa? No, vabbè. Tra l'altro è pure una ciofeca sta versione. È nel plastico.
3: Vamos Barbie alla fiesta.
0: No vabbè. E il Barbie mondo è nel plastico, è fantastico. La versione de Valencia. Esiste anche quella tedesca. Mamma mia. Ho sentito un cane sotto che ruff, tipo una roba del genere. Attenzione, eh.
4: Ma cos'è?
0: No, ma è bello che
4: Neuer hand in printen traden.
0: Direi di stendere un velo peloso, ma rimaniamo sempre nel 97. Gala, coming to my life.

uscita verso la fine del 1997 ed è risultato essere uno dei pezzi più ballati del 98. Gala con Coming to My Life, il solito Molella che si arricchisce con le sue produzioni degli anni 90 ed è cosa buona e giusta. Torniamo indietro di 3 anni, era il 94, Silvia Coleman, spettacolo All Around the World.

venuto un po' di fiatone. Non so se succede anche a voi. Ogni qualvolta passa The Real Thing, It's You Unlimited, qui nella storia della dance. Siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda l'ultima puntata di questa settimana. Io direi rallentiamo un attimo, anzi viaggiamo. ATB, You're Not Alone.

discone di Mauro Picotto, Proximus, Medley, With a Demus, prima ATB con You Are Not Alone, l'originale del 1996, il progetto Olive. Questa versione di ATB invece risale al 1999 e adesso ritorniamo indietro. Questo pezzo è uscito nel 94, diventato famoso solo 2 anni più tardi grazie al remix di Pizzaman, ovvero Fatboy Slim, Duke, So In Love.

0: disco di Duke, So In Love With You. Chiudiamo veramente così, in maniera psichedelica, la storia della dance che ritorna lunedì. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e Jean-Luc Duale. Buon weekend, ciao!
1: La storia della dance.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.

Release Me di Kasim a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Jumping di Samuele Sartini e poi abbiamo sentito i Sun Kids con Rise Up. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999, Madison Avenue. Don't

0: ascoltato Madison Avenue, Don't Call Me Baby, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.
2: One Dance.
1: Qui suona la

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
12: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
15: Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History. Ciao a tutti, benvenuti su One Dance. Le novità presentate da Dino Brown e selezionate da Edo Colavini. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Fisher insieme a Tones and Die. Si chiama Favor.
2: Tell me a story from all the

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, e sono qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Dal 1983 il primo successo di questo gruppo a scalare le classifiche americane, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti e due morti a Belgorod, città russa. Ma la tensione rimane alta in tutta l'Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina. Atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. L'economia italiana tiene, ma lo shock energetico causato dalla guerra in Iran mette sotto pressione conti pubblici, crescita e salari, oltre che innescare l'inflazione, lo ha detto ieri il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale.
10: Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale.
9: Non aveva né patente né assicurazione auto l'uomo che con la sua vettura, con a bordo la moglie incinta e 5 figli, ha provocato un grave incidente con uno scuolabus. È accaduto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, di cui 14 bambine, e lo stesso uomo responsabile dell'incidente. È tutto da Nicola De Muro.
11: The end.
12: Non chiamarlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
13: Open your mind.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Si torna all'indietro nel tempo con la Memory Chart di One Dance e con la nostra macchina del tempo, con i bottoncini cliccati sulla data 1995. Era primavera di quell'anno in discoteca.

La Spezia, Liguria e W con Dancing with an Angel, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Ogni giorno su One Dance ci piace tornare all'indietro nel tempo, lo facciamo in vostra compagnia molto volentieri con 5 pezzi che ci riportano ad avere i brividi lungo la schiena. Tra i più forti anche Baby Baby, Corona.

gambe lunghissime, un fisico pazzesco e un sorriso che ti lasciava a bocca aperta. Quello di Corona con Baby Baby, tra le più forti nella primavera del 1995. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart e tra le più forti in quell'anno.

Un successo nel Regno Unito, un discreto successo anche in Italia per The Bomb, il pezzo firmato The Bucketheads, appena sentito qui su Dance nella Memory Chart che ci ha portato al

fortissimo alcuni anni fa in Inghilterra, ma soprattutto in Canada, in Ungheria e negli Stati Uniti. Discreto successo anche in Italia per questa canzone degli Everything But The Girl, appena sentiti qui su One Dance nella Memory Chart. E con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 1995. Tra le più forti in quel periodo c'era anche il remix di Morales a Space Cowboy di Jamiroquai.

Il remix è quello di Dave Morales che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1995 e adesso abbiamo i brividi lungo la schiena. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

You Don't Know Me è il singolo del grande DJ Armand Van Elden, pubblicato il 25 agosto del 1999 come singolo apripista del suo album che si chiamava Two Future For You, e sembra quasi un gioco di parole. Il brano ha visto la collaborazione vocale del cantante tedesco Duane Harden, e gli archi presenti in questo disco sono una campionatura del singolo Dance With You della cantante disco Carrie Lucas.

0: parte di The Funk Phenomena, ci siamo gustati una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

0: con No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Con Laura ci scateniamo e ci ricordiamo le emozioni più belle legate proprio a quei decenni. Dalla Germania, anni 70, il gruppo mitico di Bonnie M, creato da Frank Farian, che tra l'altro alla canzone che stiamo per ascoltare diede idea con un ticchettio della matita sui denti per l'intro inconfondibile. La band era composta da 4 cantanti, 3 donne e un uomo di origine caraibiche, perché Frank Farian ci teneva a rimanere dietro le quinte. Questo è un grande classico, 1976, Bonnie M, Daddy Cool.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Bonnie M, Teddy Cool qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il caso della bimba morta a Bordighera il 9 febbraio del 2026 ha arrestato il compagno della madre, Manuel Iannuzzi, 42 anni, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina di 2 anni. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, ha colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni ucraini lanciati da Kiev contro la Russia, 2 i morti a Belgorod. E sul caso del drone russo esploso a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. Intanto la Romania allontana il console russo a Bucarest, con Mosca che minaccia contromisure. Siamo pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca è pronta a una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e 3 in campo, gli italiani ancora in lizza. Al terzo turno giocano Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto da Nicola De Muro.
5: The end.
6: One for you, one for me, su One Dance. Su One Dance. Uno lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
7: Ciao a tutti, buon sabato, benvenuti in One for You, One for Me, ultimo weekend di maggio, insieme a Dino Brown e a Jean-Luc Duval. Puoi scegliere il tuo disco preferito, basta mandare un messaggio vocale al 378 30 378 30. Sentiamo il primo di oggi.
8: Buongiorno Dino, Fabrizio da Roma. Per One for You, One for Me volevo ascoltare la Blue Dog Gang con The Bad Touch. Fortissima, grazie.

0: Grandissima novità, l'ultimo singolo di Hugel insieme a Ultranate, si chiama Moving to the Sun. Abbiamo cominciato alla grande con i The Blowout Gang e la prossima richiesta al 378 30 378 30.
1: Buongiorno One Dance, quest'oggi scelgo Revolution 99 dei Daft Punk. Un saluto a te, mitico Dino Brown, e tutto lo staff di One Dance.

chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 378 30 378 30, dal sabato mattina al martedì sera, e partecipa a One for You, One for Me.

0: all'amico che ha scelto Revolution 909 dei Daft Punk. Andate a riguardarvi anche il video perché è veramente straordinario. Ogni sabato mattina puoi richiedere il tuo disco preferito con un messaggio vocale. Uno lo scegliete voi, l'altro lo scegliamo noi. One for you, one for me. Sentiamo la prossima richiesta.
1: Elia di Petronà, Catanzaro. Ci piacerebbe ascoltare una canzone di Basa.

Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti. Una cortesia, una richiesta. Io Aurelio, Got to be real di Cherylin, credo si pronunci così. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.

Dance a qualcuno? Manda un messaggio vocale al 378 30 378 30 dal sabato mattina al martedì sera e partecipa a One for You, One for Me.

0: alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Let's go! Da Mario World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mario World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MarioWorld.it. Mario World.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: One for you, one for me su One Dance. Uno lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati in One for you, one for me. Buon weekend da Dino Brown, siete su One Dance. Ogni sabato mattina un disco lo scegli tu e l'altro lo scegliamo noi. Come fai a chiederlo? Lo dico sempre, lo ripeto, un messaggio vocale, basta quello al 378 30 378 30. Senti qui.
2: Ciao Dino, sono Yuri da Torino. Vorrei tornare indietro al tempietto dell'ultimo impero e ascoltare il disco bianco.

0: prossima.
1: Ciao, sono Michele da Torino. Vorrei dedicare l'Amour Toujours Remix alla mia figlia Alessia, di 4 anni. E poi anche a te, Dino Brown, che col tuo programma ci fai ascoltare le nostre perle che ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, veramente. Grazie di tutto.

chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 378 30 378 30, dal sabato mattina al martedì sera, e partecipa a One for You, One for Me.

0: One for you, one for me su One Dance. Uno lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
1: Ultima parte di One for you, one for me. Un disco lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi. Il sabato mattina su One Dance. 37830 37830.
2: Buongiorno a tutti, sono Moreno da Perugia. Vorrei ascoltare I Tony U di Tony Emphasis.

0: I Can Wait, Bob Sinclair va a chiudere One For You, One For Me. Vi auguro un weekend meraviglioso, mi raccomando, sempre qui su One Dance. Un abbraccio da Dino Brown, ciao.
1: One For You, One For Me, la musica dance scelta da te, suona su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 10:58. This is the latest
2: dispatch. Just received in our newsroom. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, la sfida tra il Paris Saint-Germain, campione in carica, e l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier. Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata nella finale di ritorno dei playoff di Bibri. Anzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro, ma sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Cobolli l'americano Tien, Arnaldi il belga Collignon. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa con Jonas Vingegaard saldamente in rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Italia, stamattina le qualifiche alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali scudetto sono scattate con la vittoria di Milano a Brescia 88-72, stasera Virtus Bologna Venezia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: One Dance. The end.
4: Sei su One Dance.
5: Qui suona.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci nell'autunno del 1994.

stato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti per farvi tornare all'indietro nel tempo. E oggi siamo nel 1994, nell'autunno di quell'anno, e tra le più forti

I Cappella, che riuscirono anche a salire sul palco del Festival Bar alcuni mesi prima dell'autunno del 1994, e intanto ce li siamo riascoltati qui su Undance con Move It Up. Tra le più forti in quei mesi anche Real to Real con Can You Feel It? Can

questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per poterci ascoltare ovunque ci sia una connessione in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, grazie per essere stati con noi. A prestissimo con una nuova Memory Chart.

è uscita nel 2003, firmata da Maurizio Braccagni, il grande DJ Lasa, che coverizzò in chiave dance il pezzo del 1984 di Gianni Togni.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: One Dance. Qui suona la storia.
10: One dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics su One Dance, l'appuntamento imperdibile dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Facciamo un viaggio tra i ricordi, tra le emozioni più intense, per rivivere i momenti più significativi del decennio anni 70 e 80. Lo facciamo con Miami Sound Machine, Dr. Beat, con la voce di Gloria Estefan, dal 1984.
0: One Dance Classic.
2: Emergency

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. È mezzogiorno.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
5: L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
4: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. Due giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
6: The end. Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Allora, oggi torniamo indietro di parecchi anni, esattamente al 2000. Tra l'altro c'è stato un tour commemorativo per ricordare appunto la carriera di questa ragazza che poi ha deciso di dedicarsi alla vita domestica e

0: Melody Castellari nel 2025, sempre con lo stesso titolo, ma subito l'originale, Mua Lolita di Alizé.
1: Contaminazioni.

dal 2025 la versione di Dino Brown e Melody Castellari, prima ancora la versione originale del 2000 appunto di Alize, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni. Per oggi è tutto, e da Vicky Boselli appuntamento alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2000, premio radio e sezione Big a un disco per l'estate, dati alle finali del Festival Bar per Paola e Chiara con Vamos a Bailar.
2: Penso che abbiamo ballato tutta l'estate.
3: Sicuramente la canzone più suonata da tutte le radio, non solo d'Italia,
2: ma anche nel mondo, perché adesso hanno tradotto il loro pezzo in inglese e in spagnolo, se non
3: sbaglio. Ma scusa un attimo, scusa, andiamo. Egidio, andiamo là, scusate, lo so che vi roviniamo la coreografia.
2: Però ci veniva spontaneo di venirvi a salutare.
3: Allora, no, scusate, ragazzi. Scusa, no, perché no, state nella vostra posizione.
2: Dovete stare così.
3: Allora, perché vi volevamo toccare da vicino, perché sono le dive dell'estate, Paola e Chiara.

0: 9. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: Sei su One Dance.

Dance Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colavini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, queste Better Times.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: and Dance Classics. Dal 1984 il synth pop tedesco degli Alphaville, che insieme a Forever Young ebbero uno straordinario successo con questa Big in Japan.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
4: L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
3: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. Due giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
5: The End. Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

per parecchie settimane nell'autunno del 97, Chase con questo progetto intitolato Stay With Me, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le canzoni più belle di quell'autunno anche quella di Nailin & Cain, Beach Ball.

Da Secchiello, pallone da beach, è una radio ovviamente sintonizzata su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il progetto Nailing and Kane con Beach Ball, che abbiamo appena ascoltato qui su Undance. E adesso Dario G, Sunshine.

Quanti ricordi, signore e signori, che vengono dal passato, li ritroviamo ogni giorno con più appuntamenti su One Dance griffati in Memory Chart. Questa volta siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il disco di Dario G che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance, era Sunshine. E adesso Laguna, Spiller.

Dance a cannone insieme a Laguna, era Spiller from Rio, pezzo che va a chiudere il sipario a questo appuntamento griffato Memory Chart che va riportato per qualche minuto nell'autunno del 1997. Scaricate l'app di One Dance che vi consentirà con il collegamento internet di ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

ma più che altro del 1996. Questo pezzo dei Datura insieme a Billy Ray Martin riuscì a scalare le classifiche dance solo grazie al remix dei Boom Boom Club, perché l'originale era completamente diverso. Te lo faccio sentire.

Questo era l'originale di Mystic Motion, che come già detto prima riuscì a scalare le classifiche solo grazie al remix dei Boom Boom Club, che pensate, diversi anni dopo, grazie a un'altra versione remix, fecero esplodere un pezzo che divenne un tormentone nell'estate del 1998. Sto parlando di Restless.

0: originalissimo di Restless Neysha, la prima versione in questa bella pillola di storia, insieme a Dino Brown, qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Quanti ricordi, quanti balli ci facciamo nella nostra pista meravigliosa sulla quale possiamo veramente sprigionare tutta la nostra energia. Dal 1988 ritroveremo anche Patsy K

0: ascoltato gli 8 Wonder I'm Not Scared qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.
0: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dagli anni 70, dal 1978, con il disco di Bo Hannon che si chiama Me and My Gang, che ha ispirato nel 99 anche la famosa Get Get Down di Paul Johnson, che poi a sua volta ha ispirato anche i due producer italiani nel 2015, e sono i nostri Merck & Cremon che hanno rifatto a modo loro Get Get Down. Ma subito Bo Hannon con Be My Gang.
2: Contaminazioni.

Ken Cremont dal 2015 va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche l'originale del 99 di Paul Johnson e Bo Annon con Me and My Gang. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio. Disco Viaggio è considerato il primo disco trance in assoluto, prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancombe. Si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

0: prodotto nel 1994, Mystic Force era il disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown e chiaramente su One Dance. Ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati dalla

0: Abbiamo ascoltato live We All Need Love W qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest si affrontano il Paris Saint-Germain, campione in carica, e l'Arsenal, vincitore della Premier. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero di Arne Slot da parte del Liverpool. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che in anella il terzo 3-0 di fila. Il romano batte 6-2 e 6-2 e 6-3 lo statunitense Etienne e per la prima volta in carriera c'entra gli ottavi a Parigi, affronterà l'americano Svaida. Moto mondiale, tripletta aprile nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia. In pole il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raul Fernandez e Jorge Martin. Domani alle 14 la gara lunga. Basket, aperte dalla vittoria di Milano a Brescia, le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: The End. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno. In discoteca ballavamo questa di Dana Dawson con il remix di Dancing Divas e

conosciuto ormai con il suo nome d'arte Get Far. Il progetto è quello di Rock and Cato, che ho ballato con voi qui su One Dance appena sentita Alright. Siete nella Memory Chart dell'autunno del 95 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di Ronnie Money con la voce di Jeffrey J degli Eiffel 65. Don't you

le più ballate nell'autunno del 1995, anche questa canzone intitolata Moving, che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso DJ Paul Elstak.

stato qui su Dance, siete nella Memory Chart e abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance che vi consentirà di ascoltarci ovunque nel mondo in HD. Da Stefano è tutto, un abbraccio!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: Il Soundwave era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: preferito? Manda un messaggio vocale al 378-30-37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 378-30-37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 378-30-37830. Vi aspettiamo.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Scatman con Scatman's World.
2: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
3: Scatman's World.

0: Dance World, Scatman. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro, dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco Viaggio su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 15:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest si affrontano il Paris Saint-Germain, campione in carica, e l'Arsenal, vincitore della Premier. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero di Arne Slot da parte del Liverpool. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che in anella il terzo 3-0 di fila. Il romano batte 6-2 e 6-2-6-3 lo statunitense Etienne e per la prima volta in carriera c'entra agli ottavi a Parigi, affronterà l'americano Svaida. Moto mondiale, tripletta aprile nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia. In pole il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raul Fernandez e Jorge Martin. Domani alle 14 la gara lunga. Basket, aperte dalla vittoria di Milano a Brescia, le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: The end. Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
5: Eccoci qua amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli, benvenuti o ben rimasti su One Dance. Sta per partire una nuova puntata di Lynx, come al solito un bel viaggio indietro negli anni con tutte le canzoni collegate. C'è una logica, c'è il perché colleghiamo una canzone all'altra. Iniziamo dalla prima canzone di oggi che ci dà la possibilità di fare il nostro viaggio, è dei Tamperer e si chiama If You Buy This Record, Your Life Will Be Better.
2: Lynx su One Dance.

you buy these records your life will be better, sembra uno slogan, è uno slogan, se compri questo disco la tua vita sarà migliore, singolo dei Tamperer. Fargetta e Farolfi hanno realizzato questo disco nel 1999 che arrivò subito dopo Feel It. Il singolo campione alla base di Madonna, Material Girl, canzone appunto di Madonna pubblicata nel 1985 come secondo singolo estratto dall'album Like a Virgin dell'84. La canzone è inserita in una versione leggermente remixata nella raccolta di Immaculate Collection del 90 e nella sua versione originale nella raccolta Celebration del 2009. Il brano è stato composto da Peter Brown e Robert Rands e prodotto da Nile Rodgers, ancora lui degli Chic. Madonna ha spiegato che l'idea alla base della canzone illustrava la sua vita in quel periodo. Lei sentì che la

presentata neanche la canzone Like a Prayer nella versione ascoltata remix dei Madhouse, pubblicata nel 1989 come primo singolo estratto dall'album omonimo, è scritta e prodotta da Madonna con Patrick Leonard. Like a Prayer denota un approccio più personale ed artistico nello scrivere canzoni da parte della cantante, la quale con questo album voleva soddisfare il suo pubblico più adulto. Like a Prayer è stata acclamata dalla critica e fu un successo commerciale pazzesco. La canzone è infatti il settimo numero uno della cantante nella Billboard Hot 100 e ha raggiunto la vetta delle classifiche di Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Italia, insomma tantissimi paesi di tutto il mondo. Subito dopo la sua pubblicazione però il Vaticano ha condannato il video, mentre gruppi di famiglie e gruppi religiosi hanno protestato contro la sua programmazione. Comunque noi l'abbiamo riascoltata volentieri in versione remix e adesso tocca ancora a lei. Dicevo che è il momento di Madonna in Links

continua il nostro appuntamento di oggi con Lynx, il nostro viaggio che collega una canzone all'altra, come sempre su One Dance in compagnia di Miki Boselli. Ciao a tutti, un saluto se vi siete sintonizzati da poco, però insomma abbiamo ancora un po' di programma da passare insieme. Abbiamo sentito Jump di Madonna, Jump che è un singolo pubblicato nel 2006 come quarto estratto dal decimo album in studio Confessions on a Dance Floor, e contiene un campionamento di una popolare canzone degli anni 80. Forse non tutti hanno notato, adesso riascoltandola magari noterete che le sonorità sono quelle. La canzone in questione era Western Girl dei Pet Shop Boys, che hanno fatto la storia della musica disco e non solo in quel periodo, perché erano tra i più ballati in discoteca, soprattutto con questa canzone che è stato il loro primo successo. Però noi li riascoltiamo in Lynx qui su One Dance con Go West.

anche Go West dei Pet Shop Boys, nella versione dei Pet Shop Boys, perché è un singolo del gruppo Village People, quelli di YMCA, pubblicato nel 1979 come primo singolo estratto dall'omonimo album, canzone che si basa sulla progressione musicale del canone di Pachelbel e dell'inno sovietico, che è stato poi oggetto di cover da parte dei Pet Shop Boys nel 93 e che lo pubblicarono come secondo singolo estratto dall'album Very, uno dei più famosi in assoluto della loro discografia, facendone un successo mondiale che raggiunse i vertici di varie classifiche, compresa quella della Madre Patria, dove colse la seconda posizione. Esiste anche una versione un po' più dance, un po' più unz unz, di Gigi D'Agostino, estratta dall'album Ieri e Oggi Mix Volume 1. E a proposito del comandante, ce lo ascoltiamo il maestro Gigi D'Ag in the house qui su One Dance. Ce lo ascoltiamo con Elisir.

0: storia della musica dance. Beh, qui si fa la storia, come al solito, su One Dance, e creiamo emozioni con la nostra musica e con il grande Gigi D'Agostino. Una delle sue canzoni più famose, oggi presente in Lynx insieme a Miki, grande successo dell'estate del 1998, prodotto da Gigi D'Ag e Paolo Sandrini. Il pezzo è cantato da David Michael Johnson, che arrivò al successo con la sua versione dance di I Say A Little Prayer, singolo di Dionne Warwick del 1967, che appare spesso e volentieri nella colonna sonora di diversi film. Remixato da David Michael Johnson nel 1993, lo ascoltiamo, I Say A Little Prayer.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance. Forever.

Johnson, canzone scritta dai compositori Burt Bacharach e Hal Davis per la cantante Dionne Warwick nel 1967, in chiave più dance questa volta. Spesso viene erroneamente citata come I Say a Little Prayer for You, aggiungendo le altre due parole nel ritornello. Canzone che è stato il secondo singolo del Warwick ad essere estratto dall'album The Windows of the World, subito dopo la pubblicazione in disco singolo della title track del disco. Il singolo raggiunse la quarta posizione della Billboard Hot 100 nel dicembre del 1967 e fu certificata disco di platino in quel periodo. La canzone è ancora oggi considerata una delle più importanti della carriera della Warwick e nel corso degli anni I Say a Little Prayer è diventato uno standard musicale per cantanti diverse, cantanti soul e R&B, ed è stata interpretata da numerose artiste. La prima a registrarne una cover nel 1968 fu proprio Aretha Franklin, che la inserì nell'album Aretha Now. Il singolo pubblicato dalla Franklin riuscì a scalare la Billboard Hot 100 fino ad arrivare

tratto dalla famosa Think di Aretha Franklin, Think About It, è la canzone che ha scalato la classifica italiana in quel periodo, siamo nel 1991, lo stesso DJ Herbie che produsse qualche anno più tardi anche un altro pezzo, campionando questa volta i Doors con la loro Roadhouse Blues, quindi attenzione

0: people, we got a times. Okay.
1: All right.

0: DJ Herbie o DJ H a chiudere la puntata di oggi di Lynx. È stato un piacere essere dei vostri, mi raccomando, fateci un po' di pubblicità tra gli amici e scaricate, ricordate di scaricare anche l'app di One Dance sul vostro smartphone per seguirci in giro per il mondo. Io vi aspetto alla prossima puntata, da Miki Boselli è tutto, ciao!
1: Lynx con Miki Boselli su One Dance.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: One Dance, ogni giorno solo la musica che ha fatto la storia.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio che abbiamo chiamato Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Edo Colabini seleziona un sacco di pezzi nuovi e li sottopone alla vostra attenzione. Un abbraccio da Dino Brown e ci sentiamo. Sweet Nothings di Oscar Mad Kay.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Sanremo 2003, classificati al 15° posto, ma un grande successo in discoteca e i Fest 65, quelli che non hanno età.
2: Noi adesso abbiamo un complesso. Che cosa ha fatto questo complesso?
3: Questo complesso che ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo ed sono arrivati terzi nelle classifiche americane. Ed è l'unico gruppo dance italiano che ha portato la loro musica in tutto il mondo.
2: Ecco, adesso vi faccio vedere alcune immagini che testimoniano il loro grande successo dappertutto. La loro musica invade le discoteche di tutto il mondo. Monte Carlo, Germania, dappertutto. Ecco, grande questi americani. Ecco. Come ti chiami tu?
4: Io sono Jeffrey.
2: Jeffrey, dove sei nato?
4: A Siracusa.
2: Sono soddisfazioni queste qui, eh.
4: Siciliani, qui.
2: Tu di dove sei?
5: Sono di Torino, io.
2: Di Torino, ti chiami?
5: Maurizio.
2: Tutti internazionali. Tu come ti chiami?
5: Gabriele.
2: Di dove sei?
5: Torino.
2: Così, insomma. No, ma veramente voi questa musica alla porta, che cosa è successo? Quali strade avete percorso per raggiungere il pubblico di tutte le discoteche?
4: Ma diciamo che siamo partiti dall'Italia, la nostra patria. E abbiamo fatto successo in Europa, se ne sono accorti gli americani, siamo andati lì a fare un bel po' di rumore, a far sentire quello che sanno fare gli italiani e poi siamo tornati qua alla vetrina più importante d'Italia, Sanremo, con Pippo Baudo.

0: Sanremo 2003 e i Fest 65, quelli che non hanno età. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:00.

0: Picchiata, mitico Santos,
1: Antonio.
0: E mitico anche Sabino.
2: Dammine.
0: No, scusami Gianluca, è Santos e Sabino, capito?
1: Antonio.
0: Non è Antonio, se è Santos.
2: Carmine.
0: Ma non è Carmine. Antonio e Carmine.
1: Antonio.
2: Carmine.
0: Ecco, Antonio e Carmine con Lara Ri, va meglio così.
1: Antonio.
0: Antonio, Santos e Sabino.
3: Carmine. Ma,
0: allora, Gianluca, io giuro che se non la finisci con sto Carmine e Antonio, organizzo un pullman con gli ascoltatori, ti vengo a massacrare di botte, va bene?
1: Antonio.
0: Non gli interessa.
2: Carmine.
0: Non gli interessa.
3: Carmine.
0: Il prossimo, signore e signori, arriva invece dall'estate del 2000 ed è bellissimo, almeno a me piace un sacco. Love Connection, questo è The Bomb.

ricordo ancora come se fosse ieri il video su MTV passava 95 volte al giorno. Questo pezzo è straordinario. Love Connection, come detto poc'anzi, l'estate del 2000 riprende in realtà la voce da una parte e la base dall'altra. Per quanto riguarda la base, ne abbiamo già parlato ampiamente, di John Davis, 1979, si chiama Love Magic l'originale, mentre questo pezzo che dice the bomb continuamente era già uscito nel 1996. Guarda un po' che caso, si chiama The Bomb ma era firmato Los Angeles. Magari la prossima volta che passa Love Connection ve lo farò ascoltare, perché l'ho già fatto sentire recentemente. Vi ricordo che la storia della dance non è una semplice trasmissione, bensì una materia e va studiata. Il prossimo pezzo campiona un disco del 1976 che si chiama Every Man Double Exposure, in realtà

Ness and the Girl Next Door. Questo è Salsa Nuggets.

0: Nuggets era il 1999, come detto poc'anzi, campione a un altro pezzo del 1976. A dire la verità è firmato M&S and the Girl Next Door, ovvero la ragazza della porta accanto, quella che quando litiga col fidanzato tu ti fai trovare lì a dire buonasera.
1: Buonasera.
0: Capito? Come lo spot di lei che diceva stasera esco e vado col primo che incontro e tu allora.
1: Buonasera.
0: Tu sei il primo che hai incontrato e buonasera.
1: Buonasera.
0: E buonasera. Ho voglia di 90s. Cappella, you and me.

chiama Where Do You Go e ce ne eravamo accorti dato che lo ripete 97 volte. Loro sono i No Mercy, questo gruppo creato in Florida da Frank Farian, che a dir la verità è uno dei produttori più importanti al mondo, perché è lo stesso che ha creato i La Bouche e anche i Milli Vanilli, ma soprattutto era lui ad aver creato i Bon Iver.

È bellissimo pensare che lo stesso che ha creato i Boney M, ovvero Frank Farian, è lo stesso che poi ha creato i La Bouche, che negli anni 90 hanno spacchiato tutto, i Milli Vanilli che hanno spacchiato negli anni 80, vabbè, i Boney M hanno spacchiato sempre, e anche i No Mercy, ascoltati i poc'anzi nella storia della dance, è uscito un No Mercy un po' così, con la bocca a culo di gallina, adesso 1994, un anno indietro, Molella con Change.

0: ascolto tutti i giorni, ma cortesemente non ricordarmi che mi sto facendo vecchio. Vabbè, dai, tanto succede a tutti. L'invecchiamento, a meno che non ti chiami Benjamin Button, che vai all'incontrario, però l'invecchiamento è quasi sempre sinonimo di saggezza. Gianluca, nel tuo caso, assolutamente no. E adesso aumentiamo i BPM perché arriva la chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca

0: chiama The Master e sono sicuro che in tanti se lo ricordavano. Uscita nel 1995, è diventata un discreto successo. Nel 1996 era la nostra chicca of the day, ogni giorno uno o più pezzi che magari non ascolti da un sacco di anni. Adesso io mi sto leggermente preoccupando perché con questi BPM un pochettino più alti mi è venuta voglia di inserire un disco degli Scooter, però non vorrei far storcere il naso all'editore della radio, perché sai, se passo gli Scooter, ecco, la domanda è questa: posso mettere un disco anche se un attimino più spinto e più veloce? Io chiedo perché poi non vorrei essere licenziato, eh?
1: Per l'amor di Dio, fai.
0: Sì.
1: Se pensi di non poterti fermare.
0: No, fallo. Adesso non è che.
1: E fallo.
0: Sì.
1: Pensaci un attimo. Però se vuoi fallo.
0: Eh no, come pensaci? Scusi.
1: Potresti anche non farlo.
0: Vedi, allora se mi dici così.
1: Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo faccio. Scooter con Friends.

parteciparono al Festival Bar del 1995, grandissimi Scooter con The Friends. Mi ricordo, erano se non sbaglio nella puntata girata a Lignano Sabbiadoro. Quel Festival Bar lì venne condotto da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi. Il vincitore in realtà doveva essere Gianluca Grignani con Il Falco a metà, ma rifiutò di prendere il premio perché era contro il playback nelle esibizioni. E allora i veri vincitori di quel Festival Bar del 1995 furono, anzi diventarono, gli 883 con Tieni il Tempo.

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Let's go! Da Mayoworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayoworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayoworld.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

Un sacco di tempo fa, era il 1996, questo pezzo sono certo che in tanti se lo ricordano. T-Movie Experience con Running in Real Time. In tanti mi hanno chiesto di chi era la voce di questo brano, ve lo dico subito. Allora, questo progetto è stato cantato da Giada Masoni, che appunto ha interpretato Running in Real Time, però l'immagine era affidata a Stefania Di Stefano, conosciuta come Jodie Moore, e più in là si fece conoscere anche con il suo

0: era proprio Stefania Di Stefano, l'immagine del progetto di Movie Experience, e come già detto poc'anzi, la voce era di Gianna Masoni. E adesso Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90

0: 1997, mamma mia che ricordi, non so se anche voi avete pogato almeno una volta con tap tapping dei Chumbawamba inseriti nel nostro spazio Non Solo Dance. Super hit, veramente, hanno fatto un disco i Chumbawamba e poi sono spariti nell'oblio, ci hanno riprovato a fare altri successi ma questo veramente ci è rimasto nel cuore, questo te lo canti tutto, non a caso suona il campanello, so già chi è, mi sa, ecco, senti, abbiamo beccato qualcuno che se la cantava, vai! Eh sì, poi ognuno faceva un po' come voleva, no? Completamente in finto inglese. Rimaniamo sempre festosi. Disco giostra, Kick Out the Day.
1: La storia della dance. Kick

0: anche il Pungible, così a gamba tesa per la nostra Kika of the Day 1995. Che ci crediate o no, questo pezzo ha venduto milionate di copie in tutto il mondo, ha scalato la classifica tedesca, quella francese e quella spagnola, e ci è rimasto un po' nel cuore, soprattutto se te lo ricordi. Di nuovo il campanello, cazzo, ma oggi non la finiamo più. Chi è ancora?
1: Dai, su. Inseritemi.
0: Ma chi? Ma chi è? Ecco. Ma tu, ma non è, I need your love. I need your love.
1: Come on.
0: Come on. Gli è presa la botta da insegnante di spinning. Come on. Mi è mai dubbi dub. Che spettacolo. Anzi, faccio come lui. Come on.

bassa. Kylie Minogue con questa bellissima Love at the First Sight. Pensate, fu nominata nel 2002 per il Grammy Award, addirittura nella categoria miglior disco dance, prima nomination ai Grammy per quanto riguarda Kylie Minogue. Inoltre, non è mica finita qua, vinse il premio di MTV come miglior brano pop e ha venduto circa 3 milioni di copie in tutto il mondo. Vedi, arrivò quasi subito dopo Kang It Out, You On My Head, ma anche Love at the First Sight, mica male. E adesso un'altra chicca of the day, disco Rin Tin Tin, Mighty Dub Cats. Questa è una chicca davvero. 1995, si chiama Magic Carpet.

parallelo del grande Fatboy Slim, si chiama, come detto poc'anzi, Magic Carpet Ride Campiona, un disco del 1970 che si chiama Yo Soy Cubano, e ve lo facciamo sentire, eh?

0: Nigro e anche una cubana ci vorrebbe. Una cubista. Una cubista ce l'abbiamo però, eh. Eh sì, eh. Il disco Rin Tin Tin arrivava proprio da qui. La storia della dance è una materia va studiata. Io sono il cubano, 1970. L'abbiamo nominato perché c'era lui dietro al progetto. E allora, Fatboy Slim, arriva la sua. Basta con sto Rin Tin Tin. Jean-Luc, arriva la sua. Praise you.
1: La storia della dance.

1999 dal suo album storico che si chiama You've Come a Long Way Baby, Fatboy Slim con Praise You qui nella storia della dance.

This coins.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 17:59.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: La storia della dance.
9: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
10: Facciamole una sorpresa, facciamo cantare la sua canzone a tutta l'arena.
11: Signorina cantante?
10: Scusi.
11: Excuse me.
10: Hello.
11: How are
10: Hello.
11: You?
10: I'm okay.
11: I'm a... certo, sì.
10: Molto
11: sapete
10: bella e simpatica.
11: Sì, eh? French Affair. Allora, senza musica, come fa quella canzone? Scusa, French. Do you remember the song, aspetta, Tari. Ok, facciamo così, noi ce ne andiamo, eh. Ciao, ciao. Vai, continuate. French Affair. My heart goes boom.

aria con My Heart Goes Boom, ma il casino della gente testimonia il fatto che veramente era un super successo. Il Festival Bar di quel lontano 2000 venne condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi. I vincitori assoluti di quell'edizione furono il Luna Pop con Qualcosa di Grande, mamma mia. Poi vinse anche Ligabue nella sezione album con Miss Mondo, poi Paola e Chiara con Tormentone radiofonico e per la categoria International Bon Jovi con It's My Life.

super tormentone dell'estate del 2000, Bon Jovi, Is My Life, adesso 9 anni più tardi, sempre dal Festival Bar del 2000, Sonic, It Feels

0: Era il 2009 e questo pezzo rivoluzionò veramente il mercato discografico, perché Stromae è un artista a tutto tondo, anche strano, ed è leggermente sparito negli ultimi anni perché insomma è un po' particolare, chissà dove si trova in questo momento. Mi faccio gli affaracci di Stromae. La musica cantata in francese, in Italia ci sono un sacco di hit cantate proprio nella lingua dei nostri cugini. Facciamo un po' di esempi partendo dalla musica, quella un po' più autoriale. Beh, c'era un disco, non mi ricordo che estate era, ma si sentiva dappertutto: Noir Désir con Le Vent Nous Portera.
1: A peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien là.
0: Era bellino questo, eh?
1: Le vent nous portera.
0: Le vent nous portera. Non mi devo manco sforzare di fare la R. La francese mi esce normalmente. Ricordiamo insieme quali sono stati i dischi cantati in francese che sono andati bene anche nel nostro paese. Beh, ce n'era uno, Dance, Ingrid! Con Tu es foutu, che significa letteralmente tu sei fottuto. Adesso state pensando a tutti i dischi in francese, qualcuno è facile, dai. Metto quella a cui tutti

probabilmente il disco cantato in francese più amato di sempre, che è andato chiaramente nel nostro paese. Ce n'era anche un altro che era odiato invece. Qui torniamo indietro, forse al 1993, ne sono quasi certo. Era un bambino, un quasi neonato, Jordi con Dur Dur d'être bébé. Mamma mia ragazzi, cioè, questo chissà perché non lo sopporta nessuno.

c'est joli, c'est jolà, c'est comme ci, comme ça. Oh, questo qui, adesso, chi c'era negli anni 90, si ricorda? Veramente esplose a livello mondiale. È come ça. Zappala. Allora, dato che a qualcuno probabilmente sono venuti i brividi, non quelli belli, ma gli altri, insomma. Jordi Dur Dur de Trebebè, ce n'era un altro disco dance cantato in francese. Vabbè, a parte Encore une fois, Sylvie Rotin con Bienvenue, ma uno di quelli più famosi è La vie c'est fantastique, pourquoi tout est la complique.

prendiamo un aereo, anzi dall'Italia, perché il progetto era italiano, quindi dalla lingua francese ci spostiamo in lingua inglese, ma in Germania. Ho fatto un po' di casino, loro sono i Digital Rockers, l'originale era The Postman Song, questa è la bellissima Because I Love You.

0: scende sempre un po' la lacrimuccia ogni qualvolta sento Because I Love You, Digital Rockers. Vabbè, questi sono già i 2000 inoltrati, probabilmente chi ama la musica degli Snap, dei La Bouche e di Corona, insomma qui siamo completamente, non dico dall'altra parte, ma poco ci manca, perché di solito chi ama i primi anni 90 rinnega un po' la musica dance dei 2000, ma è un po' il bello, no? Anche in questo genere ci sono veramente un sacco di amanti, quelli che con questa musica ci sono cresciuti e che magari adesso sono lì in botta con i pensieri, chissà dove siete finiti con questa Because I Love You. C'è una chicca, è un disco viaggio, anzi, di Sakine and Friends. Goditelo, Protect Your Mind.
1: Disco viaggio.

0: Set Your Mind. Il disco è quello di DJ Sakina and Friends. È il nostro disco viaggio. C'era un periodo nel quale si riprendevano le colonne sonore. Uno dei primi fu DJ Dado con X-Files, ma anche con Mission Impossible, Twin Peaks. C'era una volta in America che rifece anche Mario Più. Bene, parlando di cose invece un attimino più recenti, vi devo far sentire due remix di colonne sonore. Il primo credo che sia degli anni 2000 inoltrati, Titanic, e subito dopo Il Gladiatore di Kashmir. Ma iniziamo da Titanic, buon viaggio. Mamma mia.
1: Of memories.
0: Si chiama Ocean of Memories. Chicchetta nella storia della dance.

sono certo che tanti l'avevano già sentito. Questo remix della colonna sonora di Titanic. Ce ne sono un sacco in giro, ma questo, devo dire la verità, è il più bello. A proposito di film che hanno fatto la storia, c'era anche la versione remix di Gladiator, il gladiatore. Questa è quella EDM del DJ Kashmir.

questa canzone ha qualcosa dentro che mi emoziona sempre. Sarà che mi ricordo il film che è uno dei miei preferiti, se non il mio preferito di sempre. Se la volete cercare o scaricare, Kashmir con Gladiator. Prima Titanic Remix, Ocean of Memories. Ancora prima DJ Sacchini and Friends.

0: di Avicii e Nicky Romero, si chiama I Could Be The One, è uscita nel 2013 ma ancora è fortemente incastonata nel cuore e nella mente di tutti quelli che l'hanno scoperta, che l'hanno vissuta, che l'hanno ballata, e tra l'altro ci permette di ricordare il grande team. Uscita strumentale, poi come quasi sempre succede si decise di farla cantare. Tra l'altro andate a riguardarvi anche il video, io lo dico sempre perché è veramente molto ma molto simpatico. Tra poco torniamo qui con la storia della dance. Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.
6: One Dance.

sonora dei mondiali del 2006 in Germania. All'inizio si chiamava Goleo il progetto, e invece poi insomma venne firmato da Lumid insieme a Fedbe Scoop, oppure era la stessa cosa, non si è capito, venne ripreso milioni di volte l'originale.

0: sentita qualche settimana fa qui nella storia della dance. Ci siamo aperti definitivamente anche la musica degli anni 70 e 80 ed è cosa buona e giusta. Era il 1987 e da quell'anno arriva Spagna con Call Me.
1: La storia della dance.

pubblicato su 45 giri e io lo tengo custodito a casa in una teca di cristallo, la bellissima Call Me nel nostro spazio dedicato agli anni 80. Pensate, ha avuto più successo di Easy Lady, è diventato primo in Europa, ha preso un disco d'argento in Francia, ha raggiunto il secondo posto in Inghilterra, in Italia chiaramente, è arrivato al numero uno nei primi 10 negli Stati Uniti. Quindi dobbiamo fare veramente un applauso di cuore alla mitica Spagna con questa Call Me. Tra l'altro Spagna importantissima anche per quanto riguarda la dance degli anni 90, ha scritto lei e attenzione perché ce l'ascoltiamo, I Don't Wanna Be a Star, il disco di Corona. I don't...

I Don't Wanna Be a Star, il disco di Corona scritto da Ivana Spagna in collaborazione con Hannerley Gordon, ovvero Ann Lee. Questo pezzo lì negli studi di Checco Bontempi è stato concepito chiaramente musicalmente da Checco, e poi insomma il testo lo scrissero Ivana Spagna appena sentita poc'anzi insomma con Call Me, e adesso ci siamo gustati questa I Don't Wanna Be a Star. Abbiamo parlato di Ann Lee? Beh, allora ce l'ascoltiamo dal 1999 con Two Times.

inizio anni 90, ripreso addirittura da Aretha Franklin, che venne colpita talmente tanto da questo disco che pensò di farne una versione cantata anche da lei. Questo è l'originalissimo, appunto.

che puoi ascoltare solo ed esclusivamente nella storia della dance, super mashup tra La Bouche e Yazoo, uno del 1982, l'altro del 1994. Tantissima roba. Chiudiamo con il Future 90s, David Guetta, I'm Good.

0: Target e Beberation con I'm Good è il pezzo che va a chiudere la prima puntata. Noi torniamo, come mi piace dire, esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti voi da Dino Brown. Ciao!
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su And Dance si riaprono le porte della Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 grazie alla nostra macchina del tempo che ha selezionato per voi 5 pezzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima delle 5 è Roughneck con

Che atmosfera, signori e signori! House Music con D. Lessie, la loro Hideaway, canzone splendida del 1995. E adesso Ziggy Marley con il remix di Power

colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, Alexia con Me and You, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siete nella Memory Chart e tra le più forti nell'autunno del 95 c'era anche questa canzone firmata Rex Anthony.

con Rex Anthony continua questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per aver ballato in nostra compagnia e grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha riportato all'autunno del 95. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci risentiamo presto. Da Stefano è tutto, un abbraccio. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il Disco Viaggio di oggi arriva dal 2004 ed è un remix di una delle colonne sonore più famose del mondo, Colossal, del 2000, diretto da Ridley Scott e interpretato magistralmente da Russell Crowe. Questa è Now We Are Free, il remix trance de Il Gladiatore.

0: progetto Gladiator insieme a DC Now We Are Free dal 2004. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

Dance. Suona la storia.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live at the Place nel 2010. To Black, Waves of Love.
3: Eccola.

0: Abbiamo ascoltato To Black, Waves of Love, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio vi faccio riascoltare un capolavoro della musica trance. Il producer belga Marino Massimo tirò fuori questa perla, Always on My Mind. Era il 1993.

0: pezzo di Marino Massimo, Always On My Mind, appena sentita nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20.
3: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dal 1978 con Because the Night di Patti Smith, nella versione originale che è stata scritta niente po' di meno che dal boss Bruce Springsteen, che nel 1992 è stata rivisitata dal gruppo dei Coro con la voce di Talisa, canzone che ha venduto la bellezza di 660.000 copie in giro per il mondo ed è stato un successo dance pazzesco, appunto Because the Night nella loro versione, e poi è stata ripresa anche nel 2008 dal gruppo tedesco dei Cascada. Ma subito l'originale di Patti Smith, Because the Night.
2: Contaminazioni.

Va a chiudere lo spazio di oggi prima il coro, sempre con Because the Night con la voce di Talisa e poi la versione originale di Patti Smith dal 1978. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con questo pezzo che ha remixato sostanzialmente la colonna sonora di un famosissimo film di Dario Argento. È diventato così importante che addirittura arrivò al numero 3 della classifica dei singoli. Nel nostro paese Bobby Flexer

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole?
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Al microfono c'è Nino Brown, un abbraccio anche da parte di Edo Colavini che oggi ha selezionato l'ultimo dei Trinacria. Si chiama

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar del 2004 e i Fest 65. Voglia di Dance All Night.

0: Abbiamo ascoltato Voglia di Dance All Night e i Fast 65 qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data, autunno 1996, 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli freddi. Tra le più forti c'era il progetto Skipper con Struggle for Pleasure.

Keeper insieme a Struggle for Pleasure. Siamo partiti così con la Memory Chart, abbiamo aperto il sipario a quello che è effettivamente un nuovo appuntamento dedicato alla musica dance che torna protagonista qui su Undance. Tra le più forti in quell'autunno del 1996 anche Sacco Man con Sunshine Dancer.

carica in questo progetto che viene dal passato. Siamo nel 1996, era autunno quando uscì in discoteca anche il progetto Rough by Picotto con Ocean Whispers, che ho appena sentito con voi qui su Andex. E adesso

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: La storia della musica Dream e Progressive ogni giorno qui su One Dance. Arriva il Disco Viaggio presentato da Dino Braune. Ti riporto nel 1996, un capolavoro della Progressive italiana. Tra l'altro riprende la sigla di un famoso telefilm americano, ovvero The Persuaders, tradotto nella nostra lingua in Attenti a quei due. Dietro a questo progetto si celavano i Datura, The Spy, Persuader Team.

0: alza il volume.
1: Sei su One Dance.
2: I Wonder.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

che tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000, tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live dal Forum di Assago a Milano, gli articolo 31. Funkitarro.
2: Milano, fatti sentire per Reverendo.
3: Sono ritornati gli articolo 31. La celebrazione, la consacrazione. Tutta la spaghetti fan.

0: ascoltato gli articolo 31 Fan Chitarro qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance. Ciao a tutti da Lino Brown. Oggi ti riporto al 1997 con una perla di Mario Più che si chiama Your Love.

0: Mario Piu con Your Love 1997 era il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.

Lucecchio, il grande Federico Scavo, con la sua Show Me Love. Attenzione, vi posso preannunciare che questo weekend abbiamo una nuova numero uno, ma soprattutto tre nuove entrate. E la prima la becchiamo subito, al numero 17, Madonna e Sabrina Carpenter. Questo è Bring Your Love.

ascoltato Gallo Salsotto, questo è il suo ultimo singolo, si chiama I Believe, la più alta nuova entrata di questa settimana, al numero 14 arrivano due posizioni e non ci fermiamo, numero 13 perde 6 posti, Beautiful di Anima, mentre al 12 una ex numero 1 non si muove dalla 12ª posizione, Bob Sinclair con I Can Wait. You make me

0: anche in questo caso una ex numero 1, New Religion numero 11. Tra poco torniamo con la Weekend Dance e le prime 10.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

progetto della house music del 1995, prodotto in Italia dal grandissimo Franco Moiraghi insieme a Nausica, si chiama Feel My Body. Questa settimana ruzzola giù di 8 posti, attenzione perché arrivano 2 posizioni, non ci fermiamo. Al numero 9 Robin Schulz e il suo ultimo singolo che si chiama M.

insieme a David Guetta con Just The Way You Are, più 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Al numero 5 c'è di nuovo David Guetta con una ex numero 1, questa volta insieme a Jennifer Lopez. Questa è Save Me Tonight.

0: Family Tonight numero 5, tra poco torniamo con le prime 4.
1: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

0: su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. Can you-

Sintesi.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca. I don't need your words. If you wanna...

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Once Upon a Time in America, DJ Dado, è stato il disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.